lindo, vedi qua cadere, sai. Che lindo. Allora passiamo un po' se qua, gli alami, però c'è chi mi sta domandando qui qua.

Ma andate via a questo cane, parla di caparigona. Siamo andiamo in posto casare, siamo in cigare, pane giusta, pane Maria, Iaia Saba, Iaia Pedro, siamo in cigare.